Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave Eyes.

0: Sakin and Friends, e questo è Protect Your Mind, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo, proprio

0: Something è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Rotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.
2: Bienvenue sur la piste de danse, prêt à gaz.

0: altro viaggione firmato Salvin Bertain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

Across the ocean.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco viaggio su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni, la trovi su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 5:59.

0: radio a palla? Beh, spero di sì, perché sapete che la storia della dance va rigorosamente ascoltata al massimo del volume. Il primo si viaggia, Secchi e Oscar, Voyage.
1: La storia della dance.

0: Stefano Secchi insieme ad Oscar hanno messo insieme Children di Robert Miles e Voyage, Voyage di Desireless, un grande pezzo che arrivava dalla Francia. Tra l'altro poi la scorsa settimana o due settimane fa abbiamo proprio ascoltato un altro mashup di Stefano Secchi, uno dei primi mashup italiani insieme a Molella. Mi sembra che abbiamo ascoltato Jam con Io Te Siento insieme a Tieni il Tempo degli 883, e ce ne sono un sacco. Vi ricordo che questi mashup poi tra l'altro uscivano ufficiali, perché una volta non c'era SoundCloud o quei siti dove metti le robe craccate, una volta o uscivi originale o praticamente non esistevi. E adesso mi va di viaggiare insieme a voi, arriva Celebrate Love.
1: Disco Viaggio.

è sicuramente uno dei dischi più interessanti del 1996 sulla falsa riga di Children, Celebrate the Love, progetto tedesco Zivago. Lo abbiamo inserito nel nostro spazio Disco Viaggio. Tra l'altro noi, io e Mario Più, abbiamo fatto un grande mashup. Vedi, parlavamo poc'anzi dei mashup di Stefano Secchi. Da una parte c'è la nostra Future Dream, non so se vi ricordate del mio pezzo insieme a Mario Più, uscito, se non sbaglio, se non ricordo male, nel 2023. Appunto, da una parte la versione Future Dream, la nostra Future Dream, dall'altra Zivago. La voglio ricondividere qui con voi nella storia della dance.

tempo R&B Soul, se così la vogliamo definire, poi la remixarono solo per il mercato italiano e qui esplose davvero nel novembre del 2000, quindi era già passata l'estate, ma alla fine non è che tutti i dischi che hanno Summer nel nome poi vengono ballati solo d'estate, meno male, cioè adesso

da Rainbow So High. Il mio sogno è quello di volare più in alto, oltre l'arcobaleno, più in alto. Mi è uscito un po' romano, vi chiedo scusa. Parliamo di Neja, perché lei ha avuto tre successi, lo sapete. Restless nella primavera del 1998, che poi ci siamo ballati anche d'estate. Poi c'era Shock, inverno 98-99. Poi l'estate del 1999 invece arrivò The Game. Ma in realtà subito dopo sono usciti due dischi che sono passati un pochettino inosservati. A parte Fairy Tale e Singi Na Na Na, nel 2001 uscì un pezzo che io apprezzavo, era Time Flies. Te ne faccio sentire un pezzettino.

mica male, eh? Sono certo che qualcuno se la ricordava, questa Time Flies. È il disco di Neisha, uscito nel 2001. Ce n'era un altro che voglio ricondividere con voi. Era Back for the Morning.

0: lo stile di Neja è sempre allegro e stiloso, allo stesso momento. E poi subito dopo, nel 2002, arrivò Looking for Something. Ah, ci saranno delle sorprese nei prossimi giorni. Delle sorpresone. Oh, questa spacca, fratelli. Questa è da mettere tutta, è proprio qui nella storia della dance. E adesso, sempre belli festosi, sentite chi arriva nel nostro spazio. Non solo dance.
1: Non solo dance. I pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: il remix è quello degli Usura che insieme ai Datura erano amigos, così recitava Infinity che abbiamo sentito proprio nella puntata di ieri, il loro live dal Festival Bar. Per quanto riguarda questo pezzo stiamo parlando del 1993, quindi veramente un sacco di tempo fa. Il progetto Ginny è diventato, come dire, passato alla ribalta per One More Time e Wanna Be With You, cantato tra l'altro da Sandy Chambers, che abbiamo avuto ospite proprio nella puntata di mercoledì. Sempre gli Usura con un'altra perla che si chiama Sweat.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat.
1: Super pezzo degli Usura 1994, si chiama Sweat, qui nella storia della dance, anche in questo caso l'ho già detto un sacco di volte, ma si riprendeva, o meglio gli Usura riprendevano la linea melodica e la chitarra del disco degli U2, World of Sweets Have No Name. Faccene sentire un pezzo, Gianluca.

accendevano leggermente e quindi facevano un pezzo di chitarra degli U2 e poi la voce che diceva sweat, sweat. Mamma, che disco questo, che giro di chitarra.

The Streets Have No Name, mi è venuta la pelle d'oca dappertutto, erano gli U2 e adesso i Two Unlimited, il 2 c'è sempre, 1992, mamma quanti due, No Limits.

remix di Gianluca Motta del disco di Get Far, Shiny Star, ed è di nuovo pelle d'oca, perché questo pezzo è uno di quei dischi che davvero, nonostante sia uscito anni più tardi rispetto alla dance anni 90, ma è rimasto incastonato nel cuore e nella mente di tanti. Tra l'altro produzione made in Italy del grande Fargetta. Questa, come ho detto poc'anzi, è la versione remix di Gianluca Motta. L'originale era simile, però Motta la fece più immediata. Allora, a questo punto vi faccio sentire un pezzettino della prima versione di Shining Star.

0: bellissima anche questa. Somigliante veramente tanto a quella di Gianluca Motta. Se non sbaglio era firmata Porno Cult, non vorrei insomma sbagliare, perdonate la ripetizione, però questa è la versione del video, invece quella che abbiamo ascoltato è un pochettino più immediata, con la cassa messa anche diversamente. Vabbè, era l'originale di Shining Star.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

nel 2000 come migliore canzone dance, e lo stesso anno il video di questo pezzo ha vinto l'MTV Video Music Awards come miglior video dance. È stata pubblicata Waiting for Tonight il 16 novembre del 1999 e pensate che il disco non è neanche di Jennifer Lopez, perché ha fatto una cover di un pezzo delle Fur Party che abbiamo già sentito diverse volte qui nella storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando e che puoi sentire ogni giorno, il

La versione remix di First Be a Woman, il classico di Gloria Gaynor, remixato da Alex Natale, qui nella storia della dance, che vi ricordo non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. Ho detto una cosa sbagliata poc'anzi: il classico di Gloria Gaynor, ma non è così, perché l'originale è di Leonor O'Malley, 1979, era questo qui.

Eh sì, perché è giusto specificarlo. Tutti pensano che First Be a Woman, tutti, oddio, tutti quelli che non fanno il nostro mestiere pensano che First Be a Woman sia di Gloria Gaynor, che appena la senti dici mazza, Gloria Gaynor, tanta roba. Invece la Leonor O'Malley fece uscire proprio questo pezzo nel 1979. Poi è stato ripreso da Gloria Gaynor e invece, anzi e infine, la versione che abbiamo ascoltato noi, sto sgrammaticando, era quella del 1997 di Alex da Tale. Abbiamo detto 79, rimaniamo sempre in quell'anno, arriva una perla di Donna Summer.

0: è rimasto in cima alla vetta della classifica americana per ben 3 settimane di seguito e vinse anche un Grammy Award come miglior interpretazione vocale femminile, rendendo Donna Summer la prima artista afroamericana a ricevere tale riconoscimento. Facciamo un applauso a questa bellissima Hot Stuff, che qualcuno si ricorda come canzone degli Spogliarelli, perché sostanzialmente nel 1997 venne inserita nel film Full Monty, non so se vi ricordate, ma era veramente super famosa. Gianluca, spogliati anche tu, facci vedere qualcosa, dai. Ecco, Gianluca si toglie il pantalone prima da una parte, poi dall'altra, si toglie il cappello, il problema è la maglia, Gianluca, è la pancia. Attenzione, si toglie la maglia. Vedi? Sulla maglia, visto quella panza lì, si sono azzittite.
1: La storia della dance. One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:59.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Allora, curiosità discografica: in questa versione si chiamano Turbo B, e invece apposta tornati dall'America per noi si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm, He's a Dancer.

ancora non esistevano i telefonini e la musica dance ci faceva venire la pelle d'oca. Presentati da Gerry Scotti, era il nostro momento live. Veramente, io mi metto a piangere. Snap con Rhythm is a Dancer dall'Arena di Verona. La storia.

La versione remix dei Deep Dish 1995, classico di D. Lacy, Hideaway, inserito anche in Vacanze di Natale 1995, ne abbiamo parlato veramente un sacco di volte. Tra l'altro, remix che è diventato molto più famoso del disco originale, che uscì l'anno prima, nel 1994. Ma vi ricordo che la storia della dance è una materia e va studiata. Lo sapete voi chi ha prodotto questo disco di D. Lacy? Perché chiaramente D. Lacy è il nome della cantante, ma questo pezzo qui venne prodotto dai Blaze, quelli di Most Precious Love. Questa perla incontaminata della house music che uscì diversi anni dopo, la voce di Barbara Tucker. Senti come dico Barbara Tucker. Gianluca, sentiti libero di aprire un po' di bollicina, grazie. E qui c'è la gola secca. Soprattutto il venerdì ci si secca la gola in una maniera, io non so perché, ma...

Yours, Precious Love. Magari qualcuno non lo sapeva che proprio i Blaze hanno prodotto la prima versione di Hideaway di D'Lacy 94, poi, come ci ha detto poc'anzi, venne remixata nel 95.

0: uscita nel 1983 è diventata uno dei più grandi successi di sempre della musica. Allora vi elenco tutto quello che ha vinto Billie Jean. Negli Stati Uniti ha ricevuto 2 Grammy Award nel 1984, l'anno successivo, per miglior interpretazione vocale R&B maschile e miglior canzone R&B, oltre a 2 nomination nelle categorie di registrazione dell'anno e canzone dell'anno. Agli American Music Awards 1984 vinse il premio come miglior canzone pop rock. Fu inoltre votata come miglior singolo dell'anno dal The Village Voice. Venne inserita al numero 1 della classifica delle migliori canzoni realizzate dal 1980 al 2005 dal periodico Blender e definita come miglior canzone degli anni 80 dalla rivista Q nel 2006. Grandissimo Michael Jackson con Billie Jean nel nostro spazio Disco 80.
1: La storia della

questa perla appena ascoltata, Tonight is the Night, in un disco prodotto dal DJ Aladino che abbiamo ascoltato diverse volte nella storia della dance, arriva If You Wanna Be My Holly, il progetto era Orange Blue.

You Wanna Be My Only, grande pezzo del DJ Aladino e il suo progetto parallelo Orange Blue. Abbiamo parlato proprio la scorsa settimana del grande Diego Abaribi, il famoso Aladino che negli anni 90 ha sfornato un sacco di successi, a cominciare da Brothers in the Space, Make It Right Now, Stay With Me e poi quelli paralleli, appunto questa Orange Blue e anche un'altra perla, Dirty Mind, Back to Future.

0: La storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: One Dance. Qui suona la storia.

più al mondo nel lontano 2001, mese di agosto, settembre, ottobre, novembre, poi ce la siamo portati a spasso per un bel po', un grande DJ che negli anni 90 era il numero uno della top 100 DJ Mag, cioè pensate come sono cambiate le cose, adesso c'è Martin Garrix, David Guetta, Tiesto, Armin Van Buuren, una volta invece c'era Roger Sanchez, David Morales, Todd Terry, e vabbè, e il mondo che va avanti, questa bellissima Another Chance, e adesso uno dei numeri uno italiani ha riempito

di 10 anni le atmosfere non sono più progressive, bensì Italo Dance, progetto tutto italiano di Roby Santini e il grande Vanni Giorgilli erano gli Hotel St. George. Questo è Welcome to My Life.

L'originale era un pezzo di Dominic Troiano del 1979, ne abbiamo già parlato ampiamente qui nella storia della dance. I W con uno dei tanti successi dei primi anni 90, che sostanzialmente erano tutte cover, perché i W hanno cominciato proprio a coverizzare alcuni brani degli anni 70-80, così come gli Entrance, perché una volta, soprattutto agli inizi degli anni 90, andava di moda a riprendere le cover, o meglio fare le cover, perché riprendere le cover è un ossimoro. Anche i Take That iniziarono con le cover. Mi viene in mente una su tutte, We Light My Fire. Signore e signori, la prossima è un disco inedito ed è un discone, lo dobbiamo sottolineare, da Francoforte sul Meno, Culture Beat 1993, Mr. Payne.

0: La funk, la voce di mia zia Jocelyn Brown, Believe. Chiudiamo veramente alla grandissima l'ultima puntata di questa settimana. Vi auguro un weekend meraviglioso. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e Jalou Duval. Ciao!
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 7:59.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: yeah.
1: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
2: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con un DJ tedesco che si chiama ATB. Siamo al 1999, era il primo estratto dall'album Moving Melodies ed è 9 PM, canzone storica della musica da ballare. Tanti i bootleg, si sprecano i bootleg che sono stati realizzati in questi ultimi anni, ma interessante anche la collaborazione con Topic e A7S del 2021. La canzone si chiama Your Love. Subito però l'originale, 9 PM di ATB.
3: Contaminazioni.

I ATB Topic e A7S va a chiudere lo spazio di oggi, prima la versione originale del 99 di ATB di 9PM. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Era il Festival Bar del 2000 con Lady Violet, Beautiful World.
2: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
3: E balliamo
2: Beautiful World,
3: Lady Violet.

0: Samba 2000, Lady Violet, Beautiful World. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: One Dance. Qui suona la storia.

giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Ti ricordi questo? Let me be, let me

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao da Dino Brown e da Edo Colavini, due grandissime della musica internazionale. Una ha fatto la storia, Madonna, l'altra invece la sta facendo proprio in questo istante, oddio, non proprio adesso, però negli ultimi anni. Sabrina Carpenter, Sono insieme, Madonna e Sabrina.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Balliamo e viviamo i ricordi.

0: Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. A One Dance sono le 9.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex.
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
8: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
10: Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma intanto si lavora ad un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, stanziati altri 200 milioni per il settore dell'autotrasporto. La Procura di Roma ha ascoltato ieri i primi attivisti della flottiglia rientrati in Italia dopo la detenzione in Israele. Si indaga per i reati di tortura e violenza sessuale. Ieri Meloni è tornata a condannare le violenze dell'estremismo israeliano.
11: Fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane.
10: Il

0: Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C e il verdetto del playout che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. Da Laura Supino, buona giornata.
1: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su And Dance, bentornati e bentornate nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo è pronta per immettere la data. Si torna nel passato della dance nella primavera del 1993 con 5 pezzoni che hanno fatto la storia anche in discoteca. Tra le più forti in quel periodo, gli 883 con questa canzone, Sei un mito.

quante volte l'abbiamo cantata anche in discoteca a squarciagola. Sei un mito degli 883, la prima di questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha fatto tornare nella primavera del 1993. E con la prossima andiamo in Svezia, cantante svedese lei, la bella e brava Leila Kay con Open Sesame.

progetto intitolato Open Sesame. Siamo nella primavera del 1993 in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart live su Undance, ma anche in app e dub. E adesso con What is Love, un super classico, Hadaway. What is love?

colonna sonora del film con Raoul Bova, Piccolo Grande Amore, quando la principessa Sofia guardava uscire dalle acque il bel Raoul nel 1993. Era Hathaway, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 1993, anche questa di Robin S, Show Me Love.

In lungo la schiena, signore e signori, con le più forti della primavera del 1993, siamo praticamente sul podio con More and More di Captain Hollywood Project, che va a chiudere questa puntata firmata Memory Chart. E noi della Memory Chart torneremo prestissimo qui su Undance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Pillole di storia su One Dance.
1: In questa pillola ti parlo di Black Legend.
2: 1975 brought you an album with a song.

You See the Trouble with Me uscì nel 2000 e venne prodotto da Ciro Sasso ed Enrico Ferrari, ovvero i Black Legend. Questo pezzo è una cover house del disco di Barry White del 1976.

0: questo l'originalissimo di Perry White. La base del pezzo, ovvero del remix dei Black Legend, arriva invece da un disco indimenticabile del 1990. Sto parlando di House of God.
1: I am excited.
0: La base di House of God venne riutilizzata in un sacco di altri dischi. Vi faccio un esempio: Madhouse con Like a Prayer.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

0: hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: Tu la regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
0: 40 anni di successi su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, eccoci qua pronti a rivivere le emozioni più belle attraverso le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. 1979, scritta e composta da Nile Rodgers. Il sample venne poi utilizzato nel 2000 dagli Alcazar in Crying at the Discotheque. Sto parlando di Sheila B. and Devotion. Questa è Spacer.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo appena ascoltato Sheila B and Devotion con Spacer qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma il presidente USA non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito all'esplosione in un impianto di estrazione di carbone nella provincia dello Shaanxi. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni dei manifestanti rientrati in Italia. Procura di Roma al lavoro anche sulla

0: Tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli alle loro spalle, le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
1: The end.
2: One for you, one for me, su One Dance. Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
3: Penultimo weekend di maggio, ciao a tutti, buon sabato mattina, benvenuti, one for you, one for me, un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi, buon weekend da Dino Brown e vi ricordo come sempre faccio a ogni inizio puntata il numero per i vostri messaggi vocali, perché attention, si può richiedere il tuo disco preferito solo ed esclusivamente con un messaggio vocale al 378 30 378 30. Sentiamo il primo.
4: Ciao a tutti ragazzi, sono Roberto da Paraviago. Ciao ragazzi, ciao Dino. Il mio amore per i Pops and Scar è sempre più forte. Davide, Emanuele, grazie di esistere. E per ringraziarvi volevo chiedervi una canzone stupenda, veramente bella, che viene proprio dal profondo del cuore. E quale se non Loving You?

0: grande novità di un DJ producer che ha fatto decine di successi negli anni 90, magari più non lo conoscono, ma gli addetti ai lavori sicuramente. Roberto Gallo Salsotto, si firma semplicemente Salsotto, questa è Believe, o meglio I Believe. Prima Pops & Scar con Loving You, la primissima richiesta di One For You, One For Me ogni sabato mattina insieme a Dino Brown, e sentiamo la seconda.
1: Buongiorno Radio One Dance, vorrei ascoltare Sylvia Coleman, track Take My Breath Away.

Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 378 30 378 30 dal sabato mattina al martedì sera e partecipa a One for You, One for Me.

0: One For Me la mattina insieme a Dino Brown. Le vostre richieste potete farle tramite un messaggio vocale al 378 30 378 30.
1: Ciao, sono Vanes da Pizzighettone, provincia di Cremona. One For You, One For Me, mi potete mettere Techno Harmony di Mario Più e Principe Maurice. Grazie.

0: mattina, un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Prima appunto c'era Techno Harmony di Mario Più, tra l'altro vi ricordo abbiamo anche fatto la maglietta ufficiale della storia della dance, trovate tutte le t-shirt su www.banglab.shop, una roba insomma proprio bella, nera con la scritta verde fosforescente. Signore e signori, potete richiedere il vostro disco preferito il weekend insieme a Dino Brown e sentiamo la prossima richiesta.
1: Ciao One Dance, sono Marcello dalla provincia di Torino, intanto saluto tutti e volevo ascoltare per favore di Neja Hot Stuff.

interessa qualcuno? Manda un messaggio vocale al 378-30-378-30 dal sabato mattina al martedì sera e partecipa a One for You, One for Me.

0: One, si chiama The Future. Prima c'era Neja con Hot Stuff. Tra poco torniamo con One For You, One For Me.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Vuoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: One for you, one for me su One Dance. Su One Dance. Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
1: Ben rientrati in One for you, one for me, ogni sabato mattina insieme a Nino Brown dalle 10 alle 11, riascoltabile anche sulla nostra app, mi raccomando, anche se dalle vostre parti la radio prende in FM o in DAB, scaricatevi comunque l'app, perché dato che ci avviciniamo all'estate potete, come dire, portarci con voi ovunque voi siate. Sentiamo la prossima richiesta al 378 30 378 30.
2: Ciao amici di One Dance, vorrei ascoltare Living on My Own dei Queen. Ciao, grazie.

0: sempre emozionare questo grande disco dei Pet Shop Boys che si chiama Go West. Prima Freddie Mercury con Living on My Own dal 1993. Puoi richiedere la tua canzone preferita ogni giorno, mandate i vostri messaggi vocali e poi il sabato mattina facciamo una cernita, li mettiamo tutti insieme. Attenzione, se mandate il vostro vocale e noi non esaudiamo subito la vostra richiesta, state tranquilli perché le passiamo tutte, quindi le mettiamo da parte e poi magari nelle prossime settimane vi facciamo ascoltare la vostra richiesta. Ce n'è un'altra, senti un po'.
1: Ciao Dino, sono Roberto dalla provincia di Brescia e mi piacerebbe sentire tanto M1 Heaven Sent.

0: One for you, one for me, su One Dance. Su One Dance. Lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi.
1: Ultima parte di One for You, One for Me, il weekend di One Dance insieme a Dino Brown, dalle 10 alle 11. Sentiamo la prossima richiesta al 37830 37830.
2: Buongiorno a tutti voi di One Dance. Oggi scelgo Color the World di Sash. Un saluto a tutti voi di One Dance e a te, grande Dino Brown.

0: Charlotte, I Need You Tonight, non tutti sanno che è stata prodotta da Preziose Marvin, prima Sash, Dr. Alban con Call of the World. L'ultima richiesta di oggi.
1: Ciao Andrea, siete i migliori. Niente, volevo magari fare una richiesta, una canzone di Radiorama, Aliens.

0: L'originale del 1986, questo è il remix di Rivaz e Botteghi di Easy Lady di Spagna, e si chiude ufficialmente questa puntata di One For You, One For Me, che ritorna sabato prossimo dalle 10 alle 11, ma potete riascoltarci sulla nostra app. Altri appuntamenti con il sottoscritto. Allora andiamo per ordine. Ci sentiamo oggi pomeriggio dalle 5 alle 7 con la replica della storia della dance. Vi ricordo da non perdere l'appuntamento delle 4 con Miki Boselli e Lynx. È un programma straordinario, quindi ascoltatelo. E poi questa sera dalle 22 alle 23 la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento. Un abbraccio a tutti e buon weekend. Ciao, mi raccomando, sempre su One Dance.
1: Uno lo scegli tu, l'altro lo scegliamo noi. One For You, One For Me su One Dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
3: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 11 e 2 minuti.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Formula 1 Gran Premio del Canada alle 18 la sprint, prima fila Mercedes, Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 22 le qualifiche della gara lunga che si corre domani allo stesso orario. Calcio dopo l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, l'ultima di Serie A, prosegue con Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45, Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genova e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari

0: retrocede in C. È il verdetto dei playout di Serie B che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto lo stesso punteggio al ritorno. I bolzanini siano salvi grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della montagna e l'arrivo in salita a Pila in maglia rosa il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto, Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie. Tortona supera 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4, Trieste e Brescia, ospiti in vantaggio 2-1. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: The end. Sei su One Dance. Qui.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare e soprattutto di ricordare, siete sulla radio giusta. One Dance che fa la storia anche con la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2011 e in discoteca in quel periodo ballavamo anche questa canzone dei Typical.

Novak con le Dragonette e con il video girato in un campo vero vero della Roland Garros con la partecipazione di Bob Sinclair in una vera e propria sfida di tennis. Era Hello, appena sentita qui su One Dance, tra le più forti della primavera del 2011. C'è la Memory Chart che ti fa tornare all'indietro con la mente, e tra le più forti in quel periodo anche questa di Rihanna.

visualizzazioni questa canzone di Rihanna, appena sentita qui su One Dance, dove trovate la Memory Chart per tornare all'indietro nel tempo. Siamo nella primavera del 2011 e tra le più ballate in quel periodo anche Born This Way, Lady Gaga.

un'altra garanzia per le radio, ma soprattutto per le discoteche, con i suoi pezzi, tra i tanti anche Born This Way di Lady Gaga, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera di 14 anni fa, On The Floor di Pitbull e Chen-

musica latina su And Dance, grazie a J-Lo, Jennifer Lopez e Pitbull con On The Floor. Si chiude questo appuntamento con la Memory Chart, siamo stati per 3 minuti nella primavera del 2011. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

pezzo di Eddie Amador, uscito nel 1998, ha cambiato la storia della house music e risultò essere uno dei dischi club più venduti di quell'anno.

Per produrre questo disco Eddie Amador campionò un pezzo di Exodus degli anni 80 che si chiama Together Forever. Te lo faccio sentire.

0: Non ci sono dubbi, arrivava da qui il disco di Eddie Amador. E allora, pillole di storia.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia. One Dance.

0: Abbiamo ascoltato Michael Zager Band, Let's All Chant, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra, il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra.
9: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
8: Pronti i nuovi piani militari americani per riprendere gli attacchi all'Iran. Per i negoziati ultima chance, scetticismo filtra da Teheran. Finché non si scioglieranno tutte le questioni controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
10: The end. Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1993 con la canzone più famosa dei Four Non Blondes, questo gruppo americano con una cantante di rilievo, ovvero Linda Perry, che poi nel tempo è diventata anche produttrice, ha prodotto artisti come Pink, Christina Aguilera, Alicia Keys, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, ed è stata anche quella che ha scoperto James Blunt. La canzone originale la ascoltiamo, però ricordiamo anche il remix un po' più unz dell'anno successivo, del 94, di DJ Mico, che è What's Up. E la canzone dei Four Non Blondes ha ispirato anche Ariana Grande nel 2011 per realizzare Put Your Hearts Up. Ma subito What's Up dei Four Non Blondes.
2: Contaminazioni.

WhatsApp di Ariana Grande chiude lo spazio di oggi, prima ancora DJ Nico con WhatsApp e poi dal 93 anche WhatsApp dei Four No Blondes nello spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1994. Mary Claire Tubaldo, The Rhythm is Magic.
2: Pensate che questo pezzo è in testa alle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa. È un pezzo con un ritmo incredibile. The Rhythm is Magic, Mary Claire Tubaldo.

0: Mary Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jean Duval.

0: ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

giorno. Ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e benvenuti su One Dance. Ciao da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato Embers, l'ultimo singolo di Robin Schulz.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. La famosa Italo Disco che negli anni 80 fece la storia vide come protagonisti anche i My Mine, progetto del produttore Mauro Malavasi. Fecero il giro delle classifiche con Hypnotic Tango del 1983.
0: One Dance Classic.

0: ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra, il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra.
7: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
6: Pronti i nuovi piani militari americani per riprendere gli attacchi all'Iran. Per i negoziati ultima chance, scetticismo filtra da Teheran. Finché non si scioglieranno tutte le questioni controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
8: The end. Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha

0: Dance Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo e grazie alla Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996.

questo è il disco firmato Prodigy, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, perché in vostra compagnia noi di One Dance abbiamo Tornare all'indietro nel tempo. Tra le più forti nell'autunno del 1997 c'era anche Simon J con Midnight.

con Midnight, appena sentita qui su One Dance. Lei viene dall'America, ha trovato la sua fortuna in Italia, l'abbiamo riascoltata molto volentieri nella Memory Chart dell'autunno del 1997. Tra le più forti in quell'autunno c'era anche Sasha Lapps

8 ottobre di quell'anno, pensate, questo pezzo ha scalato le classifiche dance di tutto il mondo, in modo particolare quella inglese, dove alla fine degli anni 90, insomma, è riuscita a farsi spazio tra le varie super hit. Questo pezzo è stato prodotto dal duo musicale australiano Madison Avenue.

il brano di Pino da Gio che ispirò il Madison Avenue con Don't Call Me Baby. C'è da dire una cosa importante: anche Pino da Gio prese spunto dal disco del duo statunitense MC Fade and White Dance. Sto parlando di Ain't No Stopping Us Now, arrivato

0: Ain't No Stopping Us Now, ripresa da Pino D'Angio e poi dai Madison Avenue, ci siamo gustati una grande pillola di storia.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Questo pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

ballate. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

amar la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. Love

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo l'indimenticabile re del pop Michael Jackson con Smooth Criminal dal 1988, la mitica scena in cui Michael e i ballerini si inclinano in maniera quasi innaturale grazie ad una serie di cavi e perni nelle scarpe brevettate dallo stesso Jackson. Scena mitica nel film Smooth Criminal, Michael Jackson.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Michael Jackson Smooth Criminal qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
0: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Anni 70, partiamo dal 1974 con Massio and the Max, con questo sax veramente da paura, Soul Power, canzone che è stata campionata poi nel 1991 anche dai Black Machine per realizzare la bellissima Howie G, che è stata remixata anche nel 2016 in versione un po' più pettinata da Vanilla Ace. Ma subito ascoltiamo l'originale come sempre, Massio and the Max con Soul Power.
2: Contaminazioni.

0: G nella versione remix di Vanilla Haze va a chiudere lo spazio di oggi. Prima i Black Machine con Are We G, che è stata remixata appunto da Vanilla Haze ed è stata ispirata da Massio and the Max con Soul Power. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, su One Dance arriva il nostro spazio Disco Viaggio dedicato alla musica Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. Oggi c'è un pezzone dal 1994, uno dei primi dischi hard trance della storia, Legend B, Lost in Love.

0: Un grandissimo disco di Legend B, si chiama Lost in Love. Qui su One Dance era il disco Viaggio.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo singolo dei Milk Bar insieme ad Antonio Contino. Si chiama Again, Do It Again.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 1997, Todd Terry, Something Going On.

0: Todd Terry con Something Going On. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 15 e un minuto.
3: Quando da Bennett arrivano

0: Grandi Marche, grande risparmio, grande Bennet.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Segna meno uno il conto alla rovescia per gli ultimi verdetti della Serie A. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa per due posti Champions, mentre una tra Cremonese e Lecce retrocederà. E allora domani in contemporanea alle 20:45 Torino Juventus, Milan Cagliari, Verona Roma, Lecce Genoa e Cremonese Como. Nulla in palio nelle altre gare dell'ultima giornata. Ieri l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, oggi alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa, domani alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Formula 1, appuntamento alle 18 per la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 poi le qualifiche, allo stesso orario domani la gara lunga. Playoff, scudetto di basket, stasera Trieste-Brescia, gara 4 della serie dei quarti che vede gli ospiti in vantaggio 2-1, palla 2 alle 20. Pallavolo, battuta ieri la Serbia, la nazionale femminile affronta stasera a Genova il secondo incontro dell'Equilibrium Cup. Azzurre opposte alla Turchia, si inizia alle 21. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: The End. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data nella Memory Chart di One Dance. Vi accompagno questa volta nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima delle 5 è remixata da

quell'autunno, raccontatecelo ovviamente con un sms al 378 30 378 30, scrivendo solamente "io c'ero" e noi capiremo tutto. Siamo nell'autunno del 2003 con questo appuntamento firmato Memory Chart, il remix è quello di Molella, il pezzo di Rino Gaetano intitolato "Ma il cielo è sempre più blu" che ha aperto il sipario a questa Memory Chart.

prezioso e Marvin con Voglio Vederti Danzare, che ho ballato qui su One Dance insieme a voi nella Memory Chart. Nell'autunno del 2003 in discoteca ballavamo anche il remix di Molella dei Gemelli Diversi, Mary.

0: Lacrime agli occhi, quanti ricordi anche legati all'estate del 2003 con questa canzone che poi ci portammo addirittura all'autunno di quell'anno, che restò in classifica per parecchio tempo. E proprio in quell'anno siamo, autunno 2003, erano gli Eiffel 65 con il remix di Molinaro, era Viaggia insieme a me, la radio che state ascoltando One Dance, il programma è la Memory Chart. E adesso Benny Benassi, Satisfaction.
1: And then just touch me till I can get my satisfaction.

ennesimo appuntamento con la Memory Chart. Vi ringrazio perché siamo stati con voi nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Westbam 1997 Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.
1: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al viaggio.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Man.
3: Allora, con la prossima cantante internazionale, io mi sento a casa mia, sai Alessia, perché tu lo sai, lei si è ispirata un po' nella canzone, nel video a Fame, saranno famosi, quindi anche a Flashdance. Io con Popstar ho girato un po' tutta l'Italia a cercare ragazze che volevano diventare famose.
4: Diciamo che ti senti un po' il Pigmalione, un po' il Pippo Baudo della situazione.
3: E lei è diventata famosa prima con le Spice Girls e poi come solista.
4: Con It's Raining Man!
3: E forse ce l'ha mandata lei la pioggia. Jerry Halliwell!

0: adesso sentiamo molto meglio, no?
1: Jerry, it's raining, man.
2: I know, it's raining.
0: Special
2: for you. Ciao Italia, ti amo.
3: Dal Festival Bar del 2001, Jerry Halliwell, It's Raining Man. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
4: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
5: Nel 1997 il produttore italiano Biagio Andrizzi remixò la colonna sonora dell'Ultimo dei Moicani, famosissimo film diretto da Michael Mann del 1992 in chiave progressive, firmata Archimede, il disco Viaggio.

0: ultimo dei Moicani, Archimede, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 2 minuti.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet!
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Segna meno uno il conto alla rovescia per gli ultimi verdetti della Serie A. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa per due posti Champions, mentre una tra Cremonese e Lecce retrocederà. E allora domani in contemporanea alle 20.45 Torino, Juventus, Milan, Cagliari, Verona, Roma, Lecce, Genoa e Cremonese, Como. Nulla in palio nelle altre gare dell'ultima giornata. Ieri l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, oggi alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domani alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Formula 1, appuntamento alle 18 per la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 poi le qualifiche, allo stesso orario domani la gara lunga. Playoff, scudetto di basket, stasera Trieste-Brescia, gara 4 della serie dei quarti che vede gli ospiti in vantaggio 2-1, palla 2 alle 20. Pallavolo, battuta ieri la Serbia, la nazionale femminile affronta stasera a Genova il secondo incontro dell'Equilibrium Cup. Azzurre opposte alla Turchia, si inizia alle 21. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: The end.
2: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
8: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, amici di One Dance, e benvenuti a questa nuova puntata di Links, il nostro viaggio virtuale che ci porta indietro negli anni e cerchiamo di collegare le canzoni una con l'altra per dare un senso logico a questo viaggio che oramai è diventato abitudinario dalle parti di One Dance. Allora, oggi iniziamo con un remix di un personaggio che conosciamo benissimo, e conosciamo benissimo anche la canzone. È The Power to Move Ya di Ziggy Marley.
2: Links su One Dance.

0: celebre genitore ha intrapreso la carriera musicale nel genere reggae, inizialmente insieme ai suoi fratelli, riuniti nel gruppo The Melody Makers, ma in seguito come solista. Nel 1995 ottenne un grande successo in Europa con The Power to Move Ya, nella versione remix degli Smooth Power, esattamente. E c'è un altro remix di successo degli anni 90, ma in questo caso il disco originale uscì qualche anno prima. Stiamo parlando di Living on My Own. Oggi in Links una leggenda, Mr. Freddie Mercury.
1: Links con Mickey Boselli su One Dance. Sometimes.

Sun Dance, la famosa canzone del tirolese Living on My Own, Tirolese, è la canzone appunto di Freddie Mercury che abbiamo riascoltato, nona traccia del suo primo album solista Mr. Bad Guy, datato 1985, uscì come singolo nel settembre di quello stesso anno in Gran Bretagna e uscì negli Stati Uniti nel luglio dell'85 con la B-side She Blows Hot and Cold. La versione remixata in chiave dance è dei No More Brothers, uscita nel 1993, della durata di 5 minuti e 17, ai tempi insomma le versioni erano un po' più lunghe, ed inserita nella compilation Remixes. Arriva al numero 1 in Italia il 2 ottobre del 1993, ci rimase fino alla fine di dicembre, pensate, e buttò giù dalla vetta niente po' di meno che i Culture Beat, che ascoltiamo proprio con la canzone che è stata battuta in classifica ed è una delle più famose, ha avuto un successo pazzesco anche dalle nostre parti. È Mr. Vain, i Culture Beat in Links su One Dance.

Benvenuti su One Dance, vi diamo il benvenuto alla grande. L'abbiamo fatto con Mr. Vain, appunto dei Culture Beat, nel nostro viaggio virtuale che collega una canzone all'altra, ed è Links, il programma studiato appunto per così congiungere diversi successi degli anni 90, come Mr. Vain, che è una canzone di dance dei Culture Beat, primo singolo estratto dal loro primo album Serenity, pubblicato nel 1993. Il singolo ebbe un enorme successo in tutto il mondo, come era già accaduto a diversi brani Eurodance. Il brano esplose dapprima in Germania per poi diventare popolarissimo nel resto dell'Europa nel corso dell'estate, riuscendo ad arrivare alla prima posizione delle classifiche di 12 nazioni. Il singolo ottenne anche un discreto successo negli Stati Uniti, riuscendo ad arrivare alla 17ª posizione della Billboard 100. È interessante notare che fu la prima volta che un singolo non disponibile su disco in vinile arrivava alla prima posizione nel Regno Unito. Culture Beat sono un gruppo musicale eurodance tedesco, esattamente a Francoforte. Sono nati nel 1989 per poi esplodere all'inizio degli anni 90 con questa e altre canzoni di successo. Tra i gruppi dance tedeschi di successo ricordiamo anche il prossimo, che si chiamava Jam & Spoon. Infatti riascoltiamo Riding the Night in Links.

delle canzoni che adoro di più degli anni 90 e so che piace molto anche a voi, amici di One Dance. Riding the Night di Jam & Spoon erano un gruppo musicale dance tedesco formato dal compositore e produttore Rolf Helmer, Jam Elmar, e dal DJ Markus Loffel, noto come Mark Spoon, entrambi provenienti da Francoforte. La voce del gruppo era della cantante di origine croata Plavka Lonic. Loffel, conosciuto anche come Mark Spoon, è deceduto nel 2006 a Berlino in seguito ad un attacco cardiaco. Nello stesso anno è stata pubblicata una compilation con tutti i successi del gruppo e Loffel è stato commemorato durante l'edizione 2006 della Love Parade, la Love Parade che era la festa più grande del mondo degli anni 90. La Love Parade era un popolare festival di musica dance nato nel 1989 a Berlino Ovest, dal 2022 cambiato con il nome di Rave the Planet.

0: Francisco, Leeds, Sydney e Santiago del Cile. È uno degli inni della Love Parade. Lo ascoltiamo proprio oggi nella puntata di Links su One Dance ed è Foreign Angel di Paul Van Dyke.
1: Links con Mickey Boselli su One Dance.

1971, classe 71 di Jockey, produttore discografico tedesco. Nel 1998 divenne noto appunto con questa canzone che scalò le classifiche in vari paesi europei, tra cui Regno Unito e Germania. Nel 2005 e nel 2006 si è piazzato al primo posto nella prestigiosa classifica Top 100 DJs della rivista DJ Magazine, unico artista tedesco a centrare il traguardo. E attualmente invece il numero uno in assoluto in giro per il mondo è lui, quello che produce praticamente un disco al giorno, ed è David Guetta, che riascoltiamo in Links e lo colleghiamo con Together insieme a Hypertone e Bonnie.

Pino, è il nostro viaggio indietro negli anni con Lynx su One Dance insieme a Michi Boselli. Ciao a tutti, una canzone collegata all'altra come sempre all'interno dello spazio che ci vede insieme. Abbiamo sentito appunto Together di David Guetta, Hypaton e Bonnie Tyler, che riprende la famosa Total Eclipse of the Heart, infatti è da considerare una cover dance di questo classico, una ballata rock scritta e prodotta da Jim Steinman, interpretata originariamente dalla cantante gallese Bonnie Tyler appunto nel 1983. Il brano abbozzato da Steinman nei primi anni 80, uno dei temi musicali appare in versione strumentale all'interno della colonna sonora del film del 1980 A Small Circle of Friends, era stato originariamente composto per Meatloaf. Tuttavia l'etichetta discografica del cantante rifiutò di pagare Steinman e lui preferì quindi affidare il brano a Bonnie Tyler. Si tratta indubbiamente di uno dei maggiori successi commerciali di Steinman. La sola versione di Bonnie Tyler ha venduto più di 5 milioni di copie in giro per il mondo. Nel novembre del 2002 la canzone è stata votata alla posizione numero 72 nella classifica dei più grandi numeri 1 di tutti i tempi nel Regno Unito, mentre nell'ottobre del 2006 VH1 ha collocato la canzone alla posizione 56 nella classifica alle 100 più grandi canzoni degli anni 80, ed è una canzone che si ascolta sempre molto volentieri sia nella versione originale che in quella remixata da David Guetta che abbiamo ospitato nella puntata di Lynx. Bonnie Tyler, cantante gallese come Tom Jones, sono quasi paesani in un certo

una bomba di sesso direttamente dalla colonna sonora del film Full Monty, dove simpaticamente degli uomini insomma facevano gli spogliarellisti, però è la canzone adatta, Sex Bomb, nella versione remix Peppermint. Era Tom Jones, Sir Thomas Jones Woodward, esattamente è il nome di questo cantante inglese considerato un'icona nel mondo della musica. È uno degli artisti più famosi e di successo della storia, ha venduto, pensate la bellezza, di più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Canzone del 1999, Tom Jones deve dire grazie anche a Mos T e al suo remix, è diventata un successo in tutto il mondo la versione remix, la versione Peppermint Disco Mix è quella che abbiamo ascoltato, che utilizza un campionamento della parte strumentale del singolo All American Girls delle Sister Sledge. Le Sister Sledge che ci ascoltiamo, quindi torniamo indietro nel tempo qua in Lynx con We Are Family nella versione di Cedric Gervais e Nile Rodgers degli Chic su One Dance.

0: Our Family, Cedric Gervais e Nile Rodgers degli Chic, che ha collaborato a questa versione un po' particolare di un classico delle Sisters Lady, che ci porta al termine, al momento dei saluti per questa puntata di Lynx che finisce qui. Spero che il viaggio vi sia piaciuto, vi aspetta un altro viaggio prossimamente qua su One Dance in mia compagnia. Da Michi Boselli è tutto, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance!
4: One Dance!

0: Check this out.
1: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
2: Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar 2000. It Feels So Good, Sonic.
2: Si balla molto con questa canzone.
3: Ma di brutto?
2: Perché lei è stata una DJ.
3: Sì, parliamo tra noi,
2: un'ex atleta, canta che è una meraviglia.
3: Ma dai.
2: Primo posto in classifica in Inghilterra.
3: Ho capito di chi parli. Sarà mica Sonic.

0: So Good qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17 e un minuto.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

Dagli studi del grande Robix Zanetti, la DVA, Dance World Attack, così si chiamava quella famosissima etichetta. Vi ricordo che c'erano non solo Alexia, W, Ice MC, Corona, cioè veramente tantissimi artisti. Tra l'altro in questa Me and You compare anche W, che ha restituito il favore ad Alexia, che poi aveva fatto i cori, aveva cantato in altri, non so, 4-5 dischi di W, che era, come dire, rappresentato dal grande William Narain. Ce li ascoltiamo i W con una bella chicca che vi ho già fatto sentire in un frammento la settimana scorsa, e Run to Me.

Don't Go era il 1982, ne abbiamo già parlato ampiamente la scorsa settimana e tra l'altro ci siamo sparati nelle orecchie anche Yazoo, che quello è proprio un discone. Quest'anno ci stiamo dando dentro anche con gli anni 70-80, facciamo così, rimaniamo sempre a quell'anno lì, 1982, ci ascoltiamo Human League con Don't You Want Me.

uno dei più grandi successi del 1982, Human League, tra l'altro recentemente anche remixato da Purple Disco Machine, ha fatto una versione un pochettino più fighetta alla Purple Disco. Pensate che gli Human League non volevano neanche farlo uscire questo pezzo, e poi la casa discografica ha insistito dicendo: guardate che sto pezzo va a spacca, e per una volta la casa discografica ha avuto ragione. Di solito è sempre il contrario, no? Sono gli artisti a voler uscire, la casa discografica che storce il naso, e invece poi insomma è arrivata al numero uno in un sacco di posti del mondo, sempre negli anni 80. Un altro disco, ma il remake del 2002, originale di Madonna, Like a Prayer, questa è la versione di Madhouse.

0: sottoscritto Dino Brown insieme a Natalie Hars con More and More. Ci tengo a salutare Nat. Ciao Natalie.
1: Carmine.
0: So che ci ascolta.
1: Carmine.
0: No, cosa c'entra Carmine? Scusa, è Natalie.
1: Carmine.
0: No.
2: Carmine.
0: Ma ci sono questi che un po' di giorni che cercano Carmine, ma non c'è nessun Carmine qui.
1: Carmine.
2: Niente. Carmine.
0: Gianluca, l'è finita con sto Carmine.
1: Carmine.
0: Carmine.
2: Carmine.
0: Allora, arrivano i Sound Lovers a proposito di Natalie Hars. Erano Natalie e German.
1: Carmine.
0: No, non è
2: Carmine.
0: Non si chiamava Carmine l'altro. Ci ascoltiamo Wonderful Life.

0: la storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

abbiamo già raccontato un sacco di volte la storia di Missing, uscita passata inosservata, poi gli Everything But The Girl decisero di darla a Todd Terry, che ne fece questa versione che spaccò in tutto il mondo, veramente è arrivata al vertice in oltre 20 paesi. E vabbè, ma d'altronde stiamo parlando di uno dei più grandi DJ degli anni 90, mitico Todd, che poi ha fatto sempre anche produzioni firmate con il suo nome. Una delle più importanti arrivò l'anno successivo,

Tra l'altro nelle mie pillole da Ibiza, non so se le avete seguite sui social della storia della dance, volevo anche fare una pillola proprio con Todd Terry, perché ho avuto una mezza occasione di beccarlo, ma purtroppo è sfumata. Sarà per il prossimo anno, dai, ci proverò a portare

0: Grande Spiller da Venezia e la sua group chat, il canal Kigasuga, il canal. Quanto vorrei essere proprio a Venezia su una gondola in questo momento.
1: Il canal Kigasuga.
0: Farò una puntata della storia della dance in gondola, magari mi viene un po' di mal di gondola, ma va bene così. Gianluca, abbiamo capito, basta con sto canal. Mitico Spiller, che poi è socio anche di Tommy B, ce l'ascoltiamo nella storia della dance con una bella chicca, questa si chiama Ant House.

Super remix di Fatboy Slim del disco dei Corner Shop, Brimful of Asia, che arrivò al numero 8 nel marzo del 1998. Allora, adesso vi dico tutta la chart italiana di quel mese di marzo 98. Numero 8 abbiamo già detto Brimful of Asia. Al 7 il Tamperer con Feel It. Poi c'erano al 6 le All Saints con Never Ever. Numero 5 Natalie Imbruglia con Torn. Al 4 un Outsider, Renato Zero con L'impossibile vivere. Poi al numero 3 Alexia Gimme Love. Numero 2 Celine Dion, My Heart Will Go On. E all'1 Madonna con Frozen. Adesso ritorniamo

0: nato il 19 febbraio del 1999, bellissimo, Strong Enough, il remix del disco di Cher che non riuscì ad ottenere il successo di Believe, non perché Strong Enough fosse brutta, ma perché Believe ha avuto decisamente troppo successo. Anche questa è la storia della dance.
1: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:59.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

strada questa settimana. Il nostro momento live erano i La Bouche Festival Bar del 1995. C'è la storia della dance con Dino Brown e Jean-Luc Duval. Rimaniamo sempre lì al Festival Bar di quell'anno, perché c'erano anche i Rednecks.

ci siamo presi tutti a braccetto con la loro Cat Dai Joe dal Festival Bar del 1995. Tra l'altro i Rednecks parteciparono con due dischi, questo Cat Dai Joe e poi c'era l'altro che era praticamente simile, era All Pup in a Nook, te la ricordi? Dai, bella. Oggi proprio qui

0: questo country unito alla dance. Adesso sembra un po' semplice, però hanno venduto milioni di dischi. Perché negli anni 90 c'era anche un frangente molto più giocoso, molto più cartunesco. C'erano anche i cartoons, ve li ricordate?
1: Ma sì,
0: All the Duda Dè. Di nuovo disco braccetto. Oggi ci facciamo licenziare, ma

ci ha preso così oggi, eh. Ogni tanto il momento divertentismo, come direbbero quelli che hanno vissuto gli anni 80. Oh dai, metti un po' di divertentismo, va. Abbiamo ricordato anche i Cartoons, ritorniamo. Dance More Around the World.

Beat of the Green, adesso Robert Miles con One and One. Arrivò al numero uno della classifica italiana nel dicembre del 1996, dopo la tripletta clamorosa di Robert Miles, prima Children nell'inverno appunto verso il 95, cioè tra il 95 e il 96, poi nell'estate Fable e inverno 96-97 questa meravigliosa One and One, appena sentita qui nella storia della dance, disco scritto da Robert Miles e anche da Marie-Claire Dubaldo, proprio lei, quella di The Rhythm is Magic, che ci ascoltiamo nel nostro spazio.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: sotto aveva un po' di Is It Cause I'm Cool, eh? Ma attenzione, non andiamo troppo lontano, perché nel Festival di Sanremo del 2022 ha prodotto anche un disco per Gianni Morandi, che era questo qui.
1: Stai andando forte, apri tutte le porte.
0: Ma hai capito?
1: Tutte le carte.
0: Cioè, voi ve l'aspettavate, Mussi, quello di Orni, ha fatto questo disco qui, eh.
1: Stai andando forte, apri tutte le porte.
0: Grande Mussi, abbiamo nominato Zucchero. E allora, dal 1995, per colpa di chi?
2: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

la musica in generale e non solo quella dance, The Rhythm of the Night, appunto, uscita nel novembre 1993, diventata il più grande successo a livello mondiale proprio in quel lontano oramai 1994. Tra l'altro, cosa già detta e resaputa, la strofa campiona un pezzo, o meglio prende spunto da un pezzo di Say When Save Me del 1982, se non sbaglio,

0: bellissima, Never Gonna Give You Up, 1987. Poi uscì nell'88 anche l'altra famosissima, era Together Forever. Pensate che Harry Cassidy ha venduto solo, si fa per dire, 40 milioni di copie. Era Never Gonna Give You Up qui nella storia della dance.
1: One Dance. You ever heard about that thing?

0: rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. Siamo a 9 e mezzo, quindi altini, eh? Vabbè, ci sta. Grande DJ Lasa con Giulia, cos'è sto campanello? Ma perché oggi c'è tutto sto casino? Chi è? Mamma mia!
1: Tu che sei l'unica!
0: Ah, sono quelli che cantano, sì.
1: Oh! La la la la la la la in questa notte gelida.
0: Ragazzi, allora le parole, mi raccomando. Per favore, ve lo chiedo io a voi.
1: La tristezza che mi illumina.
0: Mi fulmina.
1: Scherzare.
0: Scherzare. Vabbè, diciamo verbi così, dai.
1: Questa notte unica.
0: Scherzare, dormire. Clistere, non so perché. Vabbè.
1: Faccio respirare.
0: Stendiamo un velo peloso, ma continuiamo a cantare con Tell Me Why.

0: settimana torniamo esattamente tra 22 ore con la storia della dance. Un abbraccio a tutti da Nino Brown, ciao.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:58.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande

0: le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su Adesso un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Cosa aspettate? Allacciatevi subito le vostre scarpette da ballo, perché la macchina del tempo sta per inserire i dati, in questo caso la data. Ci riporterà nella primavera del 2016 con 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo. Il primo è firmato Willy William, Ego.

Dua Lipa, Memory Chart, qui su Dan Dance. Siamo partiti con Ego, il pezzo firmato Willy William. Nella primavera del 2016 ballavamo anche questa di David Guetta, Listen.

facciamo 5 tiri a calcio, perché questo progetto fu più televisivo che radiofonico nella primavera del 2016. David Guetta con Listen, pezzo che venne utilizzato come intro per sponsorizzare il nostro calcio italiano, la Serie A. E adesso Michael Fainer, che ballavamo 9 anni fa con questa canzone, Mantra.

forti nella primavera del 2016. Siete su Andance, nuovo appuntamento con la Memory Chart, e tra le più forti in quel periodo c'era anche il progetto di John Newman con Sigala.

ritrovati nella primavera del 2016 qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Chiudiamo questo appuntamento con Sugar di Robin Schulz.

Osnabrück, nato nel 1987, un DJ producer tedesco con questo progetto intitolato Sugar, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2016. Se vi è piaciuta, tornerà presto con altre date che la nostra macchina del tempo inserirà. Ricordo a tutti voi di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance te lo presenta Dino Brown. Oggi abbiamo veramente una chicca, volgarmente conosciuto come disco Magia Portami Via. In realtà si chiama Oasis e nel nostro paese diventò famoso perché tramandato in migliaia di cassettine con la voce del compianto Franchino, riprende un pezzo del 1995 di Paragliders. Signore e signori, il disco viaggio di oggi è Oasis.

0: YOMC Oasis, il disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dall'Arena Suzuki a Verona. Live Natalie Hartz con Surrender.
2: Con Surrender, Natalie dei Sound Lovers.

0: Abbiamo ascoltato live Natalie Hartz con Surrender qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: La bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:59.
3: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Tormentone estivo da sempre, siamo al 1980, iniziamo con Loredana Bertè e In alto mare. Il ritornello è stato ripreso poi nel 2004 in una versione molto particolare dei Two Black, che è stata anche remixata da Sala e Peruzzi. Ma subito Loredana Bertè con l'originale di In alto mare.
2: Contaminazioni.

remix di Sala e Peruzzi di Ways of Love di 2Black va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale di 2Black del 2004 e soprattutto l'originale di In Alto Mare di Loredana Bertè. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto.

0: bellissimo disco viaggio qui su One Dance era Flight Controller, Fabietto Cattaneo.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: One Dance. Qui suona la storia.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro con Dino Brown e Edo Colavini, che oggi ha scelto l'ultimo singolo di Jennifer Lopez insieme a David Guetta. Si chiama Save Me Tonight.

0: Dance MC Take Away the Color qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi e allacciatevi le stringhe delle vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci alla primavera del 2019, 6 anni fa.

adesso, ma la sua musica rimane. Tim Avicii, era SOS, la prima delle 5 canzoni che abbiamo straballato nella primavera del 2019. La seconda arriva dalla Svizzera, è di DJ Antoine.

Hit Medusa, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con Memory Chart insieme alla nostra macchina del tempo. Siamo tornati alla primavera del 2019. Tra i più forti c'era anche questa canzone di Jack Jones, All Day.

dalla Gran Bretagna, Timusin Fabian Kwong Wa Aluo, nato a Londra nel 1987, conosciuto da tutti noi con il suo nome d'arte, per fortuna aggiungerei. Era Jack Jones con All Day All Night nella Memory Chart di One Dance. Restiamo nel Regno Unito con Calvin Harris e Giant.

grandissimo della nazionale inglese, ovviamente Calvin Harris, appena sentito qui su One Dance con la sua canzone Giant, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 2019 e la Memory Chart tornerà presto qui su One Dance. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce ma che fa viaggiare un bel po'. Happy Lee.

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Live Dome a Berlino, Paradis

0: ascoltato Paradiso Bailando qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi, tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension. My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

benvenuti nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti in Italia. Un abbraccio da Dino Brown e partiamo come due settimane fa, come la scorsa settimana. Al numero 20 non si muove da lì Federico Scavo con Show Me Love, mentre al 19 ne ascoltiamo subito

si chiama Sweet Nothings, perdeva due posti questa settimana. Oscar Madkey, numero 16. E state ascoltando la Weekend Dance Chart ogni weekend insieme a Dino Brown. I 20 dischi dance più forti, numero 15, perde tre posti. Queen of Chinatown, la versione di Harris and Her, mentre

l'ultimo singolo di Fisher insieme a Tones & Die, si chiama Favour, meno 3 rispetto a 7 giorni fa, qui nella Weekend S Chart, la classifica ufficiale. Al numero 13 c'è la nuova entrata di questa settimana, Robin Schulz con Embers, mentre al numero 12 una ex numero 1, ovvero Bob Sinclair con I Can Wait.

0: New Religion, Bebe Rexha e Faithless, numero 11. Tra poco torniamo con la Weekend Dance e le prime 10.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: One Dance. Qui suona la storia.

L'ultimo singolo di Anima, Beautiful, non si muove dalla numero 7, esattamente come 7 giorni fa. E perdonate la pseudo ripetizione, al numero 6 c'è un disco bellissimo di Kungs, insieme a Boys Noize, Getaway, più 4 posti, e ne guadagna 4 anche alla posizione numero 5, Magnetic.

0: disco molto stiloso di The Bausa Magnetic, numero 5, tra poco le prime 4 e torniamo qui con la Weekend Dance.
1: Sei su One Dance.

disco di Topic insieme a Becky G, Sorry Papi, più due rispetto a una settimana fa. In seconda posizione Franco Moiraghi e Nausicaa con Feel My

95, ripreso egregiamente nuovamente da Franco Boiraghi insieme a Nausicaa. Feel My Body numero 2, la nuova numero 1 della Weekend Dance Chart, ed è Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: I Medusa con Don't Wanna Go Home, la nuova numero uno della Weekend Dance. Torniamo esattamente tra 7 giorni con i 20 dischi dance più forti in Italia. Un abbraccio e buon weekend da Dino Brown.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
3: Qui suona la storia.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: One dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Gris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Buona.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lino Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

0: Mario Più con Your Love 1997 era il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shamu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Carlo Passato chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.